0: Actual cum. Vino tam, kjer je lepo. Vedno z vami.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.